0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Romántica. Música para tu corazón.